sordo che potere, i fermoni fa su notte le mariottaia. My will of destruction, I shine to destruct my life, by the end

0: sɛ na asan baba ke biem sɛ ko ye san ko ye dodo sɛ na asan baba ke abeka sɛ o niamɛ nko ye o ni dodo sɛ na asan baba ke biem ene ensoleman dodo na yete sa hyɛ wofo o ma sɛ hyɛ wofo o pidi asam to na na oba wanim obenya na opɛ wie okɔe no anono onsi wo biem
1: sɛ bible num kra mi sɛ bi si yo nti we should expect sɛ sa anuma we be si enye wo nyina na beba awo sa kwatafo binum yade
0: yes
1: ebinum beda ase binum
0: nipa
1: ba ko pɛ de beda
0: ase ba ko pɛ
1: de beda ase no mo aka no we enti wo mo aka no ma ma gya wo no mo kwai
0: mo ama enti mi su me gya wo mo akɔ enu kye na wo ka sɛ wo de ma akwa ti yɛ mfa nche kwa no sɛ wo kɔ to sɛ kɔmfo te na na fɛ sɛ ni suma no a no akɔ ka kye sɛ kɔmfo Tu mi nuna nanam de ma kwenti sole na memra me kombi.
1: Se konfo ho ntino anko konfo ba nyame nipa ho no.
0: Enti wo ba nyame nipa ho no so nyame nipa no so na nyame de adom na ma no. Enti sadom ne yawo de abepa mi fi ma sole da na no na beje ko beje na onso ye dai. Onso be preach. Mo ma ye nya se mentality so de ma akwa. Enne yi se ne nyame so mo ko.
1: E wo tro no mo ntino me ka
0: sa. Me ni mo se wo tro no. Sa na dodo na de ahyo mu tirim o. Sa na dodo no wo de ma akwa nti. Hwe.
1: So ma me wan fa makwa nti wo de de ohia bibi de bibi ha no o how bi e dan konua bi because ade no se e kan wa
0: da fe watwe asɛ
1: em fa ho ne tokrokura wo bekɔ ye nya contact number no na bibi ni a
0: yo me number ni 053-94-94-81-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- Friday so my counseling patcho anopa 9 na matena se eti patcho no so obetimi aba Friday anopa 9 na matena se baby wo free baby wo jambe dua break kuma bisasa wo kwa man here 44 junction wo do 44 ho a eno so obisa motor rider fon so kwa radio akasa na wo ba na wo yira number ne 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 Medofo, Mediane Prophetess Blessing, a ready in Shrao.
1: Jan Coupon in Shrao, Prophetess Blessing, a Buenima and our tenant canoe, a rade Akasa Prayer Ministry, Blessing, a Buenima and our tenant canoe, a rade Akasa Prayer Ministry, and our tenant canoe. Yes, sir. Or see, dear team, Joy FM. Kindly help me congratulate my dearest wife, Sharifa to Abubakar Esquire, for her call to the bar on Friday 9th, October 2026. Washi Nimonyam, we are super proud of my wife. Nyankopon Enshira no na onkan ho na on granting of success ewo ni new dimension ya wafa ewo eye abrabum. Na we efri ekunu Muhammad Ali.